0: El programa que tu mamá odia. Radio Planeta. En el nombre del Power, del Hijo y del Espíritu Santo. Power. Power. Designed like a roller coaster. Power. Antes y después de pecar, escucha El Power.
1: Nuovo millennio di suoni. Nuovo millennio di moda. Nuovo millennio fashion. Alla ricerca di una nuova dimensione spazio-temporale. La musica Mario Piu. Sound Mauro Picotto. Il suono, la magia,

0: volevo ascoltare.
1: El Power.
0: Volevo viaggiare. Volevo uno spazio musicale. Spazio, spazio musicale. Vivere la nostra vita ascoltando la musica.

0: La viaje è una cosa strana, se potessi controllarla. Viaje.
1: Radio Planeta.

0: cristallo blu vibra così forte da avvertirlo fino nello stomaco. Seguiremo la sua luce e lo troveremo. Potete giurarci.
1: E nel nome del power, del Hijo y del Espíritu Santo. Power. Designed like a roller coaster.

0: antes y después de pecar, escucha El Power.
1: Nuovo millennio di suoni. Nuovo millennio di moda. Nuovo millennio fashion. Alla ricerca di una nuova dimensione spazio-temporale. La musica Mario Piu. Il sound Mauro Picotto. Il suono, la magia.

volevo ascoltare, volevo viaggiare, volevo uno spazio musicale. Spazio, spazio musicale. Vivere la nostra vita ascoltando la musica.

0: sei già vulgare al piano.
1: Che ricco,
0: vale. Noi qua, so, suonavo il ricco.
2: Uepa, uepa.